0: uguale sangue.
1: Io la batto giunno, ne caullo, va io ricordo. Le era me, ma che vuole si chiedi, sanna malacco, canna chinato, la tenna che malacco, vuol dire il male. Quella si le porra, ne che ta si ga, una niña, ne che ta un niño, y era musulmán, ne si fatale, ma